0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Canzone dell'amore perduto, una poesia di Fabrizio De André. Questo è l'omaggio di Claudio.

Ogni giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Omaggio Gianluca Grignani con l'Aiuola, la voce è quella di Fiorella Mannoia.

fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiorella Mannoia e Brunori Sas, per due che come noi.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Tosca insieme a Silvia Perez Cruz, Piazza Grande, un omaggio al grande Lucio Dalla.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Radio Piemonte Sound, basta.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: 2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. La scritta Demetrio Stratos, tanti anni prima, l'ha cantata anche Francesco Renga. Pugni chiusi.

0: ラクサイゼ
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Ve lo ricordiamo così.
3: Questa notizia riguarda le ragazze, cioè la scienza mi dice che ogni 22 giorni le donne hanno bisogno di una serata tra amiche.
4: Così, 22 giorni.
5: Allora, per me è tanto 22 giorni, io non resisto così tanto. Cioè, nel senso che poi magari sai, ti telefoni, se poi non ti puoi proprio vedere tutta la sera, stai magari anche tanto, cioè ti scarichi la batteria, per capirci.
3: E anche le orecchie che diventano caldissime.
5: Vabbè, metti di la voce, eccetera. E hai bisogno, secondo me, di raccontare, di parlare, sì.
3: Ti sei chiesta perché la scienza dice 22? Ogni 22 giorni?
6: Perché 22?
3: E non ti dice dai ogni 10 giorni vi vedete. Perché se vi vedete di più, poi rischiate di litigare.
5: Si litiga?
4: È un casino.
3: Rischiate di litigare.
5: Eh beh, insomma, sì, certo. Indubbiamente, perché poi noi donne siamo anche un po' bisbetiche, poco domate a volte poco domate.
3: Allora, facciamo una cosa, cara amica ascoltatrice, adesso segnatevi sul calendario la prima volta che vedrete le vostre amiche tutte quante insieme e poi non fate passare più di 22 giorni, perché poi altrimenti...
6: E non meno.
3: Cioè, quel 22esimo giorno esatto, hai capito? E quindi, insomma, segnate tutto.
6: Bisogna organizzarla così, sai come...
3: E così tutti quanti con l'agenda. Oh, e questa è la rivincita del Panta. E diciamolo, e andiamo con queste agende. E andiamo con questi calendari.
6: Bellissimo, la rivincita dell'agenda. Hai ragione.
2: Il meglio delle Badole Online.
1: L'uomo fedele vive di più e poi attenzione, se ha la pancetta fa meglio l'amore. Perché sfarfallare di donna in donna ha un costo molto alto, si paga anche con la vita che si accorcia, con la crescita e lo sviluppo si arrestano. Il risultato di questo studio è uno studio australiano che ha indagato nel regno animale sul legame tra longevità e numero di partner ed è successo che per gli uomini è uguale. Quindi uno come Tiger Woods, sente una notizia così, si tocca ovunque e dice no, adesso non lo faccio più, mamma mia. Allora, i fedeli, quindi gli uomini che hanno invece un po' e questa è un'altra ricerca, che hanno un po' una pancettina, sai, quella, le maniglie dell'amore, questo grasso in eccesso aumenterebbe nel maschio i livelli di estrogeni andando ad agire sui neurotrasmettitori che nel cervello controllano l'ambaradan.
6: Ma non ci avevano detto?
1: Il gioiello di famiglia alla fine della fiera lo controlla la pancetta.
6: Ma ci avevano detto che faceva male al cuore la pancetta.
1: Ma un cicinino.
6: A chi bisogna dare ascolto? Oh,
1: un cicinino. Vabbè, Carmen, un cicinino. Io non dico che poi devono avere una panzona della malora. Un cicinino.
7: Ecco, io sono a posto allora perché sono fedele. No, e un po' di pancetta.
1: Quindi... No, tu la pancetta non ce l'hai, Jack. Adesso non dico che devi fartela venire, però sappi che l'uomo con la pancetta... Com'è che diceva Paul? È come un cielo senza stelle. L'uomo senza pancia è come un cielo senza stelle.
2: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accogliere

La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

Le cover italiane più belle di sempre. Rocco Hunt con la sua bella versione di Tu vuò fa l'americano di Carosone.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Ornella Vanoni, Mario Lavezzi con Amori e Vendo Casa.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario, e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento che

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Gansian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e noi siamo pronti a farvi iniziare la giornata con il piede giusto, tra notizie, risate e la musica che vi dà la giusta carica, i grandi successi e le hit di oggi.

0: Sono le 6:02.
1: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
2: Luglio 2026 e giovedì la Chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003 alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011 matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019 per la prima volta il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Noemi, Tony F con Tutto il resto è noia, canzone meravigliosa di Franco Califano.

sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora. Col lungo abbraccio l'illusione dura.

0: è la malinconia. Se il teatro è pieno, la musica è finita.
1: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.

0: Antonacci no, né dal
1: Biagio
0: punto
1: Antonacci
0: di vista
1: Antonacci Mignon.
0: Niente, niente.
2: Mignon perché lui perché,
1: no. Come il pasticcino Mignon.
2: Perché Biagio Antonacci è alto come la fame.
0: Immaginatevi me con i pinocchietti, immaginatevi Biagio Antonacci con i pinocchietti. Già capite che non c'è nulla che ci accomuna.
3: Che possa essere.
0: Niente, niente. Tra l'altro vi ringrazio per avermi accolto con lo zerbino sopra, sopra il tavolo e credo che sia un chiaro e velato messaggio.
2: Non lo so. No, ho voluto ma perché è talmente bello quell'affare lì.
1: Eh sì, perché adesso detto. Lo zerbino perché? Lo mettiamo sui tavoli perché come sopra mobili.
0: Tra l'altro lo puoi usare anche come scrub per la pelle. Viene benissimo, ragazzi, ma cioè
2: ma
0: guardate.
2: Ma sei scemo?
1: No, sai che non
0: allora, sono no, pratico. Sì. Sono
2: allora,
0: pratico.
2: Io allora. Lo volevo usare da quadro perché allora spieghiamo ai nostri ascoltatori. Spieghiamo ai nostri ascoltatori.
1: Qui Cattelan ci fa un baffo,
2: perché se no dicono questa qui è scema. Ho trovato uno zerbino sì. con raffigurata la radio.
0: Sì, no? Una radio
2: una
0: degli
2: radio
0: anni 60.
2: Vintage.
0: Sì, sì, sì. Bella, bella.
2: Quindi l'ho sempre usato, l'ho sempre tenuto immacolato nella sua plastica perché ho detto quando poi faremo il lavoro di ristrutturazione un'altra volta, bla bla bla. Allora ho tirato fuori questo affare. Prima l'ho messo così per
0: poi ha detto no, i piedi sopra non ce li possiamo
2: no,
0: mettere.
2: No, perché è talmente bello.
0: Ma effettivamente
2: e poi perde anche un po' il pelo.
0: sembra un gatto persiano per quanto pelo
2: no,
0: perde.
2: No, tu ti scrabbi le cose, io mi scrabbo.
0: Ti scrabbi.

0: sei sempre lì che tacchini i ragazzi che ravanano qua intorno.
1: Puoi capire. Vedi,
0: poi i risultati lasciamo stare. Con Andrea è andata come andata. Nick era un po' difficile da
2: guardare. Vabbè, ma secondo me non era il mio.
0: Non era il tuo?
2: Non era.

0: ti dà il love bonus.
1: A nomi danno 140 euro?
0: No, se ti fidanzi con uno dell'ufficio, anzi. Non va bene, perché poi sai, magari c'è il momento della maretta e allora poi ti fai i musi, hai capito? Sì, lavorare insieme è mica semplice.
1: Certo.
0: Quindi volevo dirti, è inutile che stai su questa notizia.
1: Volevo raccontare ai nostri ascoltatori che esistono dei paradossi. Certo. In Cina addirittura le aziende cercano di spingere gli uomini ad approfondire le conoscenze con le colleghe libere.
0: Perché?
1: E li pagano pure.
0: Perché ci sono tanti uomini
1: euro
0: da piazzare. Cosa ti ho detto sempre? Vai a farti una vacanza in Cina, tu che sempre sei lì che guardi di qua e di là e già. vai socia, vai,
1: ma guarda,
0: facciamo un pullman
1: in Cina,
0: ce n'è un po' da piazzare, no? E si va in Cina,
1: guarda.
2: Padole online ogni giorno dalle 9:40 alle 11.
3: Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées, all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra pensa a Times Square. E quindi diciamo, questa è l'area forse che più di altre, bla bla bla, identifica

Appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento.

0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore, cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle badole online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
2: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
1: Troppo, devo dirvi una cosa. Stanotte ho sognato che avevo i baffi. Leggi un po'. Se per caso, no, che chiedi ai quelli lì che fanno dei sogni. Cosa vuol dire sognare dei baffi? I baffi nei sogni. No, perché queste sono cose importanti. Barba e baffi nel sogno di una donna, se non siamo la sogna dell'animus.
3: Oh, signora. L'animus, ai animus.
1: Signor. Vabbè, mi faceva così ridere per una volta che mi ricordo il sogno.
3: Io ho trovato un'altra interpretazione, ma non lo dico.
1: Beh, brutta?
3: No.
1: È bella?
3: Visto che insomma ti assenterai qualche giorno, forse è caliente, potrebbe essere di buon auspicio.
1: Stupida.
4: Erano tanti baffi, era tanta barba o era un baffetto? Un baffetto piccolo o un baffo importante?
1: Molti baffi.
4: Quella.
3: E allora, mio caro.
4: Fuoco e fiamme, secondo me.
0: Il meglio delle badole online.
1: I parcheggi non si restringono quando vi vedono a voi uomini, invece a noi donne, lo sai.
5: È colpa del parcheggio.
1: Per una vacanza di 5 giorni vi serve una sola valigia.
5: Giusto.
1: Capito?
5: Certo.
1: Potete aprirvi tutti i barattoli da soli, non avete bisogno di qualcuno che vi dia una mano. Se avete un'idea, nemmeno tanto geniale, vi danno subito credibilità. Quando, se qualcuno dimentica di invitarvi, potete comunque rimanere suoi amici. A noi donne questo.

0: Tre paia di scarpe sono più che sufficienti per voi uomini.
1: No, mi dispiace, no? Siamo completamente all'opposto per quanto mi riguarda.
0: Ah, no?
1: No, tante scarpe.
0: Poi mi fermerei qua. Ah, tu hai tante scarpe?
1: Io ho tante scarpe, ma io ho un lato femminile che ancora non conoscete. Che
0: no, ma cominciamo a conoscerlo.
1: Almeno vuoi darmi la soddisfazione di avere tante scarpe? Sì, dai.
0: Sì, te la do la soddisfazione. Vabbè, chiudiamola lì.
2: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
3: Chiacchiere e buon umore.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti.

0: Con l'Accade Oggi di Francesco Cataldo sfogliamo insieme le pagine di questa giornata.
1: 2 luglio 2026 e giovedì la Chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003 alla prima riunione europea, nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011 matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019 per la prima volta il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio. Nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse. Nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste. Nel 1906 l'attore Mario Castellani. Nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro. Nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a

0: torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario, e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento che torna domani puntualissimo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio e lo dico.

0: Ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Facevi 25 anni fa, noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 20.

onore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi

0: quanto tempo ci vuole per dimenticare davvero un ex?
1: Oh, oh santa Maria dei
2: questo
1: poveri.
2: È un domandone, ci vuole Mike Buongiorno qua.
0: Magari, hai capito, invece no. Ci è arrivato Geopop, che questo portale oramai che sta diventando viralissimo, non solo su internet ma anche in televisione, e ci sono degli studi scientifici che hanno cercato di misurare l'intangibile, cioè sì, quanto ci vuole a recuperare mentalmente la fine di una storia. Cosa hanno fatto? Hanno radunato 400 ragazzi, più o meno di età media dei 30 anni, che avevano concluso una relazione significativa da almeno 6 mesi.
1: Sì, quindi però, era già passata. Però se l'hanno fatta solo sui 30 anni non vale, abbi pazienza.
2: Vabbè, vediamo se i trentenni ci possono dire qualcosa.
1: Pagina veloce, socia. E quando ne hai il doppio che non la giri così veloce.
2: Vabbè, raddoppia i tempi.
0: Ma non è
2: scusami.
0: È come quando volete raddoppiare gli ingredienti in cucina, non funziona così.
1: Però in effetti, ti verrebbe da pensare quello. Tu intanto dici.
0: Allora, gli studi dimostrano che l'attaccamento decresce molto lentamente, tipo come una curva esponenziale. Servono circa 4 anni e 2 mesi per dimezzare il legame emotivo.
2: 4 anni e 2 mesi.
0: Solo per dimezzarlo. Perché ci vogliono fino a 8 anni per arrivare a un distacco completo simile a quello verso uno sconosciuto. 8 anni!
1: E tu
0: capito?
1: Volevi ancora raddoppiare il
2: 8
1: tempo?
2: 8 anni per
1: sono
2: il distacco completo.
1: Ma tu ti rendi conto che 8 più 8 fa 16?
2: Ma mica colpa mia!
1: Lo dice
2: Geopop!
0: Buttatevi nel fango, litigate, datevele di santa ragione! Ma sì!
1: L'ha detto lei!

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Sono le 7:01.
2: Buongiorno e grazie a voi che ci state ascoltando. Ora 2 minuti per l'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
3: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
4: Buongiorno dalla redazione. Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabili dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Schismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia. Un uomo è morto al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine quando è finito fuori strada con uno scooter dopo non essersi fermato ad un alto dei carabinieri. È avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 1 luglio, tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Lo hanno trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi all'interno della sua abitazione di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare e culminato nell'omicidio. Ed almeno 8 morti il bilancio di raid russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. I feriti sono almeno 34. Intanto l'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zelensky, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Tra i possibili sfidanti anche l'ex leader degli 007, ora capo dell'ufficio presidenziale Budanov. Siamo allo sport, il calcio, ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va ad un passo dalla qualificazione dominando la gara, segnando 2 gol con Diarra e Sarr. Ma il Belgio, ormai a un passo dall'eliminazione tra l'86esimo e l'89esimo, trova le 2 reti con Lukaku e Tielemans, che ai supplementari, centrando un rigore e la doppietta, porta i diavoli rossi agli ottavi, dove sfideranno gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo con una doppietta spettacolare del capitano e tanta sofferenza. Agli ottavi gli uomini di Tuchel dovranno affrontare il Messico nella tana dell'Azteca. Ed è tutto, a più tardi.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo. Tipo che
2: il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa per questo giovedì 2 luglio dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa. In apertura il parco accampamento, la ferita ancora aperta nel cuore di Saluzzo. Il caso dei bivacchi, dei braccianti africani in cerca di lavoro nella frutta. Un temporale ha riacceso le critiche, la minoranza dichiara bisogna intervenire. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport e alla pallavolo, l'acqua a Sant'Anna nel volley. Il Colosso di Vinadio è il nuovo sponsor di Cuneo per la Super Lega. Voltiamo pagina, in primo piano il tunnel di Tenda, atteso per oggi il sì da Parigi alla sistemazione del vecchio Tenda. La capitale francese ospita la conferenza intergovernativa, sul tavolo anche il dossier sulla linea Cuneo-Ventimiglia. La CIG discuterà anche della richiesta di estendere il transito di auto e moto nel tunnel fino alle 23 invece che alle 21 a luglio e ad agosto. Sempre in primo piano ancora tunnel di Tenda, nei cantieri della galleria storica ci saranno ritardi e costi enormi. Queste le dichiarazioni del geologo Giorgio Martinotti, che commenta l'accordo raggiunto al vertice italo-francese di Antibes. E poi ancora dice: lascino almeno una pista ciclabile e non buttino i blocchi di calcare intagliati a mano. A pagina 43 troviamo il titolo di apertura: un temporale in 40 sotto i portici del palazzo, a fare acqua e l'accoglienza. A Saluzzo nuove proteste dei residenti sui migranti accampati nel parco. Il sindaco dichiara: malgrado i grandi sforzi non riusciamo ad andare oltre, servono nuovi spazi e non per ghettizzare. Voltiamo pagina, l'inceneritore si farà, il progetto non c'è ma noi vogliamo. Il comitato contro l'impianto a Foresto di Cavaller Maggiore mantiene alta l'attenzione, il sindaco dichiara: nessuna pratica formale. Poi a pagina 45, la disabilità e il piano di vita indipendente, un diritto, la sfida è renderlo possibile. La sperimentazione della riforma della legge sull'argomento in un convegno nella sede della Banca Alpi Marittime di Carrù. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda Cuneo, la nostra provincia, sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura dal web con targato CN. In provincia di Cuneo la ricchezza viaggia oltre confine. Dai nati all'estero 141 milioni di IRPEF e 1 miliardo di PIL, ma c'è il nodo dei contratti medio-bassi. I dati del MEF elaborati dalla Fondazione Leone Moressa svelano la persistenza di un forte gap retributivo che penalizza i lavoratori immigrati. Cuneo dice.it in apertura la cronaca: sequestrò un magistrato dopo un omicidio negli anni 80, ora è a processo per droga. Ivo Francia, accusato di aver messo in piedi un giro di spaccio. In aula come testimone compare anche la donna colpita dal taser in corso Giolitti. Cuneo24.it in apertura troviamo il titolo dell'acqua Sant'Anna che abbiamo letto sul quotidiano La Stampa, che punta sul Cuneo Volley. Nasce la partnership che guarda lontano. Il Colosso di Vinadio entra come main sponsor del progetto bianco-blu a partire dalla stagione 2026-2027. I presidenti Bertone, Costamagna e la di Chieri dichiarano unione di valori per far crescere lo sport e il territorio. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: dibattito sulle scuole aperte già a fine agosto, non lezioni ma attività. Da Confartigianato Cuneo parte la proposta di anticipare il rientro dopo le vacanze per gli alunni delle primarie di primo grado. Questi erano i principali titoli, con informazione locale per il momento è tutto, il prossimo appuntamento tra mezz'ora.

0: Giovedì 2 giugno, sono le 7.13, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un buon inizio di mattinata come sempre. In queste prime ore del mattino ci sono io a tenervi compagnia, lo facciamo con tanta musica, con informazione sia locale che a carattere nazionale e mondiale e soprattutto le nostre immancabili rubriche come l'almanacco, come l'accadde oggi di Francesco Cataldo che ci racconta la giornata per questo giovedì 2 luglio.
1: 2 luglio 2026 e giovedì la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003 alla prima riunione europea, nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011 matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlie Whitstock. E nel 2019 per la prima volta il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75enni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: Sweet Dreams era la canzone più venduta il 2 luglio del 1994, 32 anni fa. Siamo giunti alle 7:20, siamo ancora sempre in compagnia, ancora un buongiorno a tutti voi, benvenuti a chi si fosse appena collegato sulle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come ben sapete, quest'anno celebriamo i 50 anni e insieme a noi lo fa anche il programma Cult Le Badole Online, che ne festeggia 25. Proprio per questo motivo abbiamo tirato fuori dall'archivio il meglio del meglio di questo programma per riproporvelo e farvi iniziare la giornata sempre con il buon umore e le risate delle Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma Cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Sapete che il cervello della mosca è super veloce, per questo è difficile scacciarla?
2: No.
1: Perché lei è furba, la mosca. Non che uno dice chi la lì è furba, ma...
2: Capito, però sei così furba perché si posa sulle merde.
1: Bella! Questo è proprio un cabarettista.
3: Badole Online, the greatest moments.

0: special e Lumache. Così su due piedi. No, anzi, non è Lumache special. Guarda che non si può ridere di venerdì che si piange per 3D, eh? Io te lo dico.
1: Dovevi dirmelo prima, allora non venivo oggi.
0: Scusa, se potevi oggi.
2: Le Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

0: I Bostel con Charlie Fa Surf ci hanno accompagnato alle 7.26 di questo giovedì 2 luglio. Qualche istante di pubblicità e poi ancora musica.
1: Il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
4: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: È tempo di aggiornarsi con le ultime dall'Italia e dal mondo. Ci diamo quindi la linea all'Agenzia Nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran. E ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiale di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna Austria, nella notte Portogallo Croazia e Svizzera Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia, cominciando al quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi giovedì 2 luglio in edicola. In apertura il parco accampamento, la ferita ancora aperta nel cuore di Saluzzo, il caso dei bivacchi di braccianti africani in cerca di lavoro nella frutta. Un temporale ha riacceso le critiche, la minoranza dichiara bisogna intervenire. La foto di apertura di quest'oggi dedicata allo sport, all'Acqua Sant'Anna che entra nel volley, il colosso di Vinadio, il nuovo sponsor di Cuneo per la Superlega. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al tunnel di Tenda, atteso per oggi il sì da Parigi alla sistemazione del vecchio Tenda. La capitale francese ospita la conferenza intergovernativa, sul tavolo anche il dossier sulla linea Cuneo 20 miglia. La CIG discuterà anche della richiesta di estendere il transito di auto e moto nel tunnel fino alle 23 invece che alle 21 a luglio e ad agosto. Poi ancora troviamo le parole di Giorgio Martinotti, geologo, che commenta l'accordo raggiunto al vertice italo-francese di Antibes e dice: nei cantieri della galleria storica ci saranno ritardi e costi enormi. Poi ancora: lasciano almeno una pista ciclabile e non buttino i blocchi di calcare intagliati a mano. Andiamo oltre, a pagina 43 troviamo il titolo di apertura: un temporale in 40 sotto i portici del palazzo a fare acqua e l'accoglienza. A Saluzzo nuove proteste dei residenti sui migranti accampati nel parco. A pagina 44-45 diversi titoli: l'inceneritore si farà, il progetto non c'è ma noi vogliamo. Il comitato contro l'impianto a Foresto di Cavaller Maggiore mantiene alta l'attenzione. Il sindaco dichiara: nessuna pratica formale. Poi ancora: la disabilità e il piano di vita indipendente, un diritto, la sfida è renderlo possibile. La sperimentazione della riforma della legge sull'argomento in un convegno alla sede della Banca Alpi Marittime di Carrù. Questi erano i principali titoli di Cuneo, la provincia, sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura dal web, targato CN. In apertura: in provincia di Cuneo la ricchezza viaggia oltre confine. Dai nati all'estero 141 milioni di IRPEF e 1 miliardo di PIL, ma c'è il nodo di contratti medio-bassi. I dati del MEF, rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa, svelano la persistenza di un forte gap retributivo che penalizza i lavoratori immigrati. Cuneodice.it, in apertura di homepage la cronaca: sequestrò un magistrato dopo un omicidio negli anni 80, ora è a processo per droga. Ivo Francia, accusato di aver messo in piedi un giro di spaccio. In aula, come testimone, compare anche la donna colpita dal taser in corso Giolitti. Cuneo24.it, in apertura troviamo la notizia che abbiamo anche letto sul quotidiano La Stampa, dell'Acqua Sant'Anna che punta sul Cuneo Volley, nasce la partnership che guarda lontano. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura il dibattito sulle scuole aperte già a fine agosto, non lezioni ma attività. Da Confartigianato Cuneo parte la proposta di anticipare il rientro dopo le vacanze per gli alunni delle primarie di primo grado. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica con Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

Sono le 7.46, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto delle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento consueto come ogni mattina di scoprire cosa ci dicono le nostre stelle, cosa ha in serbo per noi l'astrologia. Segno per segno scopriamo l'oroscopo del giorno.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario, e ai Pesci diciamo sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni, appuntamento.

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni.

0: vi racconto quello che succede fuori onda.
1: Guarda che
0: no?
1: è vero.
0: No, ma aspetta, aspetta, perché lei dice adesso parliamo di questa cosa del fidanzato che coccola nel sonno. E io, e lei, no, puoi prenotarlo. E io, ma finto? No, vero.
1: No, in carne ed ossa.
0: Cosa dire? Scusa. Praticamente se ogni tanto, non so, mi mancano le coccole quando si va a letto, no? Compratevi un cane, ecco.

0: prossimo anno ci pensiamo. Si chiama Arthur se ha la pelle chiara, con i capelli bruni e le scarpe nere, oppure Steve se ha la pelle scura, i capelli neri e le scarpe beige. Ma secondo te dove si compra? Così, no, ma era solo per sapere,
1: questo
0: Carmen,
1: artista,
0: perché non si sa,
1: questo
0: perché
1: artista olandese
0: non russa,
1: fa tanto
0: non russa, non ha delle richieste fastidiose,
1: no, assolutamente
0: non chiede nulla in cambio, e guarda che non è male, perché tu te lo compri,
1: lo metti lì,
0: gli metti un pigiama a posto, poi magari lo cambi, lo cambi. Però senti, andiamo un po' a vedere dove che si compra,
1: no? No, io volevo
0: giusto
1: capire,
0: per sapere.
1: No, io volevo capire le scarpe beige. Allora,
0: ma perché la scarpa?
1: Steve ha la scarpa beige. Allora, io ho già uno
0: scarpa
1: che ha la scarpa beige,
0: mi fa un po' cagare.
1: Non lo prendo, sì, quindi okay, io rimango
0: però
1: su
0: Steve
1: Arthur.
0: Mi piace. Ah, tu compri Arthur, io compro Steve.
1: Ah,
0: a
1: okay,
0: me con la pelle scura io lo preferisco. Mi
1: ah,
0: piacciono
1: okay,
0: quelli con la pelle scura. Invece, tu prenditi pure Arthur.
1: Io prendo Arthur.
0: Andiamo un po' a vedere dove si compra. Va un po' su per stavolta. Perché qui.
1: Aspetta,
0: My Kitten Boyfriend.
1: Sì.
0: Bon.
1: E, tra l'altro, allora, come una coperta, basta, perché è fatto ai ferri, sai?
0: Ma allora me lo faccio fare da mia zia, che lei fa l'uncinetto.
1: Eh sì, fatelo fare, dai.
0: Allora, scusa, me lo faccio fare anche per te se vuoi.
1: Scusa, te lo fai fare ai ferri come una coperta, è a posto, tutte sembianze, lo vesti.
0: No, però se gli
1: come
0: dico
1: ti
0: mia
1: pare
0: zia, aspetta che sempre se vuoi, che gli dicessi a mia zia, senti zia, mi fai mica, lo fai così. Chiamo subito mia mamma, mi ricoverano immediatamente.
1: No, dai.
0: Ma poi perché io queste cose le dico alla radio, ma cioè tu pensi, volevo dire, cancellate tutto quello che ho detto, perché alle volte se poi qualcuno glielo vede a mia mamma che sembra matta è un peccato, ecco. No, no, sono...
1: Però è una buona idea di regalo.
0: Sì, questo sarebbe molto carino. Metti,
1: fantastico,
0: sai, l'amica che così che fa un tot di che fa il compleanno.
1: Single.
0: Che è single.
1: Single.
0: Io sai quante ne ho da fare. Intanto andiamo a vedere anche un attimo quanto costa quell'affare lì, perché se no sì, metto sì, veramente sotto mia zia col suo uncinetto,

0: E siamo giunti alle 8 per questo giovedì 2 luglio, è il tempo di aggiornarsi, è il tempo di informazione, lo facciamo con l'agenzia stampa nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
2: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
3: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani. E la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
2: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato, Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
3: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
2: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ancora spazio all'informazione, questa volta a carattere locale con i titoli di Cuneo della nostra provincia, ma prima Patrick Hernandez con Born to be Alive.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura il parco accampamento, la ferita ancora aperta nel cuore di Saluzzo, il caso dei bivacchi di braccianti africani in cerca di lavoro nella frutta, un temporale ha riacceso le critiche alla minoranza, bisogna intervenire. La foto di apertura di quest'oggi dedicata al volley Acqua Sant'Anna, il colosso di Vinadio, il nuovo sponsor di Cuneo per la Superlega. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al tunnel di Tenda, atteso per oggi il sì da Parigi e la sistemazione del vecchio Tenda. La capitale francese ospita la conferenza intergovernativa, sul tavolo anche il dossier sulla linea Cuneo 20 miglia. La CIG discuterà anche della richiesta di estendere il transito di auto e moto nel tunnel fino alle 23 invece che alle 21 a luglio e ad agosto. Sempre in primo piano, ancora al tunnel di Tenda, troviamo il commento del geologo Giorgio Martinotti sull'accordo raggiunto al vertice italo-francese di Antibes e dice: nei cantieri della galleria storica ci saranno ritardi e costi enormi, poi ancora lasciano almeno una pista ciclabile e non buttino i blocchi di calcare intagliati a mano. Andiamo oltre, a pagina 43 il titolo di apertura, un temporale in 40 sotto i portici del palazzo a fare acqua e l'accoglienza a Saluzzo, nuove proteste dei residenti sui migranti accampati nel parco. A pagina 44 e 45 ancora due titoli, l'inceneritore si farà, il progetto non c'è ma noi vogliamo. Noi vigiliamo, il comitato contro l'impianto a Foresto di Cavallo Maggiore mantiene alta l'attenzione, il sindaco nessuna pratica formale. Poi ancora la disabilità e il piano di vita indipendente, un diritto, la sfida è renderlo possibile. La sperimentazione della riforma della legge sull'argomento in un convegno nella sede delle Banca Alpi Marittime di Carrù. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura dal web, cominciando da targato CN. In provincia di Cuneo la ricchezza viaggia oltre confine, dai nati all'estero 141 milioni di IRPEF e 1 miliardo di PIL, ma c'è il nodo dei contratti medio-bassi. I dati del MEF rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa svelano la persistenza di un forte gap retributivo che penalizza i lavoratori immigrati. Cunodice.it cambia l'apertura di homepage, Mondovì parte il nuovo appalto per l'igiene urbana, città più pulita e accogliente. Il vice sindaco Gabriele Campora annuncia il passaggio alla cooperativa Proteo Ambiente, primi interventi in centro in vista dei pass, ora serve il senso civico di tutti. Cuneo24.it, il doi pass di Mondovì, cominciano il ricordo del piccolo Marco inaugurato nel cuore di Ibreo, il tradizionale appuntamento estivo tra negozi aperti, eventi e solidarietà. Questa è l'apertura appunto di Cuneo24.it. Vediamo ancora Idea Web TV che apre con il dibattito alle scuole aperte già a fine agosto, non lezioni ma attività. Da Confartigianato Cuneo parte la proposta di anticipare il rientro dopo le vacanze per gli alunni della primaria di primo grado. Questi erano le principali titoli e informazioni riguardanti il nostro territorio, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E dopo Taylor Swift con I Can Do With A Broken Heart, siamo arrivati al momento di scoprire la giornata, le curiosità che stanno dietro a questo giovedì 2 luglio. Lo facciamo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: 2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003 alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011 matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019 per la prima volta il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio. Nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse. Nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste. Nel 1906 l'attore Mario Castellani. Nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo. E nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro. Nel 1951, quindi oggi 75 anni. La conduttrice TV Alba Parietti nel 1961. Lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: E Tropicana del gruppo italiano, oggi è il compleanno di Chicco Santulli, appunto membro del gruppo italiano che di anni ne compie ben 68, perché era nato il 2 luglio del 1958. Con questa canzone siamo tornati indietro nel tempo, era il 1983 quando questa canzone scalava le classifiche dell'estate di quell'anno. E continuiamo a rivivere il passato e lo facciamo con il meglio di questi 25 anni del Badolo Online. La cucaraccia,
1: piano puede camminar. 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Ma spiega che maglia hai oggi.
3: No, è meglio di no. Sì, no, sì. Non mi sono resa conto. Ha una felpa gialla e fin lì uno dice. Poi ha cucito un centrino della nonna che dichiara di aver fatto lui, ma non ci credo.
4: C'è mia mamma testimone.
3: Ha cucito
4: perché...
3: il centrino della nonna con la basetta gialla
4: sulla felpa gialla.
3: No, è una cosa che non lo puoi
4: continuate voi antichi a mettere i centrini sui mobili, si mettono sui

0: pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Parleremo di Viagra tra poco, vero Carmen? Ci sono le ultime sul Viagra, sul consumo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
1: Io voglio fare subito una domanda.
3: Parla di Viagra, indica me, Andrew, non ho capito.
1: Andrew, dimmi. L'hai provato?
3: No.
1: Di la verità.
3: Non ancora.
1: Mai?
3: Mai.
1: Sai di amici che l'hanno provato?
3: So di un amico che l'ha provato.
1: E com'è?
3: Dice che è un po' duro.
1: No! Ma Andrea...

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
0: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: me il casino.
1: E dopo Mida con un bel casino, il suo singolo per quest'estate del 2026, siamo giunti alle 8.30, anzi 31, e dunque è tempo di informazione con gli ultimi aggiornamenti. La linea passa alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo. Ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti, in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
0: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo l'esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigano, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. Due le regioni in allerta arancione. Nicola De Muro.
2: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le due isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo due le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri.
0: A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità, riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
4: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
3: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
5: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore dei Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi, Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in tre set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Però quello vediamo.
0: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon giovedì 2 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori la provinciale 12 sarà chiusa in corrispondenza del comune di Cisterna in fascia oraria 7:15. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: I Rolling Stones con Let's Spend Night Together, poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo della provincia.

spazio all'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo della provincia. Cominciamo a leggervi un'anteprima della prima pagina della guida. In apertura al PNRR a Cuneo, proroga per i cantieri. La scadenza del 30 giugno è stata rispettata da gran parte degli oltre 30 progetti del comune per la quota finanziata con i fondi europei. Proseguono le opere di completamento e arredo, mentre è stato concesso più tempo per 4 lavori ancora in corso: il polo scolastico a Borgo San Giuseppe, ex Ompi, ex caserma Piglione e Villa Luchino. Poi ancora una pazzo inizio d'estate, troviamo poi una foto dedicata appunto al caldo e alle bombe d'acqua di questi giorni. In montagna, violenti temporali e grandine causano frane e blackout. Poi ancora sempre in prima pagina della guida, sul lavoro, PIL e impresa, la grande famiglia del Piemonte e dell'Italia. I dati del rapporto Cuneo 2026 certificano la solidità. Poi ancora nello stesso giorno, l'aumento dei biglietti per pullman e treni, la convenzione italo-francese. Per finire, dai sindaci dubbi e preoccupazioni sul futuro delle case di comunità e sulla riforma dei servizi di emergenza. Questi sono appunto i principali titoli che potete trovare in prima pagina della guida. Vediamo adesso le aperture dal web con la fedeltà di Fossano. Il liceo torna a casa, ultimi giorni in via Bava per gli esami di maturità. Da settembre si rientra in via Tripoli. La Gazzetta d'Alba in apertura, linea ferroviaria Alba Bra Torino Germagnano. I pendolari si potranno incontrare venerdì 3 luglio dalle 18 alle 18.45 in videoconferenza per raccogliere le segnalazioni di problemi, criticità e proposte da portare poi all'incontro con la Regione Piemonte fissato per il 7 luglio. Il Savignanese in apertura, odore di benzina nell'aria e nell'acqua, inquinata una bialera. Dalle prime analisi è subito risultata la presenza di un combustibile non ancora identificato. Vediamo ancora l'Unione Morregalese, un trattore si è ribaltato nella tarda serata di ieri mercoledì 1 luglio in un terreno agricolo di Villanova a Mondovì. Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito, per fortuna non in modo grave, quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato sul terreno facendolo sbalzare. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e il 118. Il tempo di una canzone, poi ci colleghiamo con la redazione della Gazzetta di Saluzzo per un'anteprima del settimanale.

0: Passiamo adesso la linea alla Gazzetta di Saluzzo per un'anteprima del settimanale.
1: Sulla Gazzetta di Saluzzo questa settimana diamo conto dei primi voti della maturità, i promossi, sono pubblicati anche i primi 100, il massimo dei voti, una trentina i candidati che hanno superato l'esame al liceo classico, altri sono in arrivo fra oggi, domani fino a venerdì, entro sabato tutte le scuole, compreso il Denina, ragionieri e geometri e il Pellico segretari, tecnici, pubblicheranno i tabelloni con l'elenco completo dei maturi. A Saluzzo si continua a parlare del parco Gullino, che da anni è sede estiva degli stagionali della frutta. Per ovviare in parte ai disagi, il comune ha deciso di illuminare l'intero parco e di inserire dei giochi, degli scivoli e dei gonfiabili per i bambini, e la sera, alcune sere alla settimana, vengono organizzati eventi, spettacoli e il cinema all'aperto. Ma questo parco ha due volti e presenta comunque dei problemi di compatibilità, e l'argomento sarà portato in consiglio comunale. In vista del weekend, Saluzzo ospiterà venerdì sera l'ultima serata degli aperitivi in musica di Freakans nel centro storico. Il centro commerciale naturale propone musica live in una decina di locali con street food e varie attrazioni. L'appuntamento della domenica è sicuramente il concerto di Francesca Michielin a Paesana. Sulle alture di Paesana si attende una grande partecipazione di spettatori per questo concerto, che prosegue la serie dei polifonici del Monviso per il festival estivo. Festa anche a Bagnolo per la patronale di San Pietro.

0: Girl, oggi è il giovedì 2 luglio, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Pensate, è il 183esimo giorno dell'anno, entriamo e siamo nella 27esima settimana. Ma facciamoci raccontare meglio le curiosità che stanno dietro a questa giornata da Francesco Cataldo e dal suo almanacco.
1: 2 luglio 2026, è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Lei era Michelle Branch con Everywhere. E oggi è il suo compleanno, l'abbiamo ricordato, le facciamo gli auguri, l'abbiamo suonata perché appunto compie 43 anni, cantautrice e chitarrista statunitense. Nasceva in Arizona proprio il 2 luglio del 1983. Qualche istante di pubblicità e poi torniamo con l'informazione su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Volerei da te, da me.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti. Colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno. Due al momento i possibili candidati, Zalusny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
5: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. E intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
6: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri in Cilento veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
5: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
6: Arriva una tregua dall'AFA. Solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
5: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano l'intervallo giallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni tra i quali Ortisei dal 21 agosto al 18 settembre. In Trentino la regione autonoma non è tenuta ad una data unica di inizio delle svendite.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della provincia per questo giovedì 2 luglio, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, il parco accampamento, la ferita ancora aperta nel cuore di Saluzzo. Il caso dei bivacchi di braccianti africani in cerca di lavoro nella frutta. Un temporale ha riacceso le critiche, la minoranza dichiara bisogna intervenire. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, all'Acqua Sant'Anna nel volley, il colosso di Vinadio e il nuovo sponsor di Cuneo per la Superlega. Voltiamo pagina, in primo piano il tunnel di Tenda, atteso per oggi il sì da Parigi alla sistemazione del vecchio Tenda. La capitale francese ospita la conferenza intergovernativa, sul tavolo anche il dossier sulla linea Cuneo Ventimiglia. La CIG discuterà anche della richiesta di estendere il transito di auto e moto nel tunnel fino alle 23 invece che alle 21 a luglio e agosto. Sempre in primo piano ancora un titolo, il commento di Giorgio Martinotti, geologo, sull'accordo raggiunto al vertice italo-francese di Antibes. Nei cantieri della galleria storica ci saranno ritardi e costi enormi. E poi ancora, lasciano almeno una pista ciclabile e non buttino i blocchi di calcare intagliati a mano. Andiamo oltre a pagina 43, il titolo di apertura, un temporale in 40 sotto i portici del palazzo a fare acqua e l'accoglienza. A Saluzzo nuove proteste dei residenti sui migranti accampati nel parco. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco che dice malgrado i grandi sforzi non riusciamo ad andare oltre. Voltiamo pagina, l'inceneritore si farà, il progetto non c'è ma noi vigiliamo. Il comitato contro l'impianto a Foresto di Cavaller Maggiore mantiene alta l'attenzione. Il sindaco, nessuna pratica formale. Ancora un titolo a pagina 45, la disabilità e il piano di vita indipendente, un diritto, la sfida è renderlo possibile. La sperimentazione della riforma della legge sull'argomento in un convegno nella sede della Banca Alpi Marittime di Carrù. Troviamo anche le dichiarazioni di tre familiari di persone con disabilità. Noi caregiver invecchiamo e non possiamo incrociare le dita sperando che non succeda nulla. Politica e servizi hanno bisogno di tempo e le famiglie no. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa, vediamo ancora le aperture alle 9.12 di questo giovedì 2 luglio dal web con i quotidiani online. Non cambia l'apertura di homepage di Targato CN, ancora l'economia, in provincia di Cuneo la ricchezza viaggia oltre confine, dai nati all'estero 141 milioni di IRPEF e 1 miliardo di PIL, ma c'è il nodo dei contratti medio-bassi. I dati del MEF, rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa, svelano la persistenza di un forte gap retributivo che penalizza i lavoratori immigrati. Cuneodice.it, ancora Mondovina apertura, parte il nuovo appalto per l'igiene urbana, città più pulita e accogliente. Il vice sindaco Gabriele Campora annuncia il passaggio alla cooperativa Proteo Ambiente. Primi interventi in centro in vista dei doi pass, ora serve il senso civico di tutti. I doi pass di Mondovì cominciano nel ricordo del piccolo Marco, inaugurato nel cuore di Breo, il tradizionale appuntamento estivo tra negozi aperti, eventi e solidarietà. Questa è l'apertura che troviamo su cuneo24.it. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura ancora il dibattito sulle scuole aperte già a fine agosto, non lezioni ma attività. Da Confartigianato Cuneo parte la proposta di anticipare il rientro dopo le vacanze per gli alunni delle primarie di primo grado. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Sienna Spiro con Material Lover ci ha accompagnato alle 9.16. Ancora un buongiorno a tutti voi, buon giovedì 2 luglio e un buon ben ritrovati o ben arrivati per chi si fosse collegato in questo momento. Qualche consiglio utile e poi torniamo ancora con la musica, con i The Colors, Gue Pequeño, Los Angeles, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Torna il Festival dell'Educazione, a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

25, diamo ancora spazio alla musica sulle frequenze di Radio Piemonte Sound Amica Radio e lo facciamo con una canzone del 1989, un cantante italiano, Zucchero, la sua Diamante.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Cobolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 69 in corrispondenza del comune di Banchette. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Tina Turner con The Best ci ha accompagnato ancora una volta al nostro appuntamento con una rubrica immancabile che è quella dell'Accadde Oggi. Dunque passiamo alla linea a Francesco Cataldo che ci racconta le curiosità e i fatti storici che stanno dietro a questo 2 luglio.
1: 2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000 a Rotterdam con il Golden Goal di Trezeguet la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003 alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011 matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019 per la prima volta il Consiglio europeo eleggeva 2 donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a

0: Che bello questo pezzo, ci ha ricordato Nick Cameron. Cambio della guardia alle 9.45. Buongiorno Giacomo, ciao.
1: Buongiorno Luisella. Oggi un po' di fresco.
0: Oggi bello freschino.
1: Stamattina presto 17 gradi.
0: Detto, sì. Non vorrei dire che ho avuto un po' freddino stamattina, ma
1: ce lo godiamo finché dura.
0: Ci sta. Oggi con me di Michelle Branch, e allora già prima l'abbiamo suonata, questa l'aveva fatta con Santana, l'aveva cantata con Santana, strepitosa. Il titolo è Game.

dai, facciamo un bis con Michel Branch. Questo è un altro successo, era l'estate del 2003. Are you happy now?

di lasciare spazio all'oroscopo di oggi, voglio farvi ascoltare una canzone che parla di Jerry Hall, perché oggi è il compleanno di Jerry Hall. Jerry Hall, l'ex modella, attrice e soprattutto ex moglie di Mick Jagger, oggi festeggia 70 anni, belli tondi, una donna bellissima. A lui le aveva dedicato questa canzone quando hanno rotto, 1985, il titolo è Art Woman, donna dura, grintosa, questa è Jerry Hall.

Torna l'appuntamento con le stelle anche in questo 2 luglio. Buongiorno, buon ritrovati, ben ritrovati a tutti voi. Ariete, giornata vantaggiosa per viaggi e contatti importanti. Toro, avrete i nervi a fior di pelle, cercate di rilassarvi. Gemelli, non mancheranno le piccole inevitabili contrarietà. E Cancro, giornata estremamente ricca di opportunità favorevoli. Leone, avrete di fronte una giornata movimentata e costruttiva. Vergine, la giornata sarà ottima sul piano sentimentale. Bilancia, tacete finché non avrete realizzato un progetto importante. Scorpione, da un incontro con i colleghi potrebbero nascere idee valide. Per il Sagittario si fanno progetti per le vacanze, pensateci bene. Capricorno, non potrete affidare ad altri la soluzione di un problema. Stelle favorevoli, mente lucida, buona energia per tutto il giorno all'Acquario, e ai Pesci, diciamo, sarete presenti e fortemente competitivi nel lavoro. E per questo 2 di luglio è tutto con l'oroscopo, con i vostri segni. Appuntamento

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.

0: Curtis, in Francia è stato lanciato un francobollo. Questo francobollo a forma di croissant. C'è un croissant sopra.
1: Che bello!
0: Ma lui profuma di croissant. Ci sembra di essere a Saint-Germain-des-Prés a fare colazione.
1: Va magari.
0: Ci mi piace fare pranzo magari con un cappuccino e un croissant, Non dirlo due volte.
1: No, non lo dico.
0: Un triste pranzo di riso
2: peggio del mio.
0: Cos'hai tu?
2: Non c'ho niente, ho dimenticato il pranzo a casa.
3: Tu che dimentichi,
0: tu che non hai la valigetta da scaldare,
2: non
0: tu,
2: ce l'ho,
0: e tutte le cose pronte, pazienza, però nessuno che mi fai complimenti, sai, per una vita
2: allora noi maschietti non possiamo più fare complimenti ormai da mo', perché
3: si rischia grosso.
0: Sono anni che dico che dovevo perdere 3 kg adesso che sono riuscita a farlo, sono tutta orgogliosissima.
2: Devi essere la prima a farti i complimenti,
0: certo, lo faccio da me.
2: Infatti ti stringi la mano da sola, io sono mi sono abituato nella vita a stringermi la mano da solo.

0: divertimento, risate, ironia. Badone Online in pillole.
1: Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
2: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
1: Come ti puoi
2: chiedere? Ho capito, per un anno, non per...
1: Tu sei, hai già passato la morte?
2: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato. Non mi vedi come sono tranquillo?
1: Smunto.
2: Difatti io sono tutto smunto.
1: Ma perché?
2: Stressato, biancolino.
1: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando sì. La musica scegli tu.

0: anche le escort, le signorine, quelle così che ti accompagnano, sì, e poi ti accompagnano anche così, eh? Io voglio vedere se poi sulla adesso c'è ancora, no, adesso non lo scrivono più sulla carta d'identità quel che fai, giusto?
1: No, però possono scrivere servizi di incontro ed eventi simili, perché questo è il codice Ateco, non è che c'è scritto
0: servizi,
1: servizi di incontro ed eventi simili.
0: E
1: tutto
0: no,
1: può,
0: facciamo solo attenzione noi quando facciamo magari degli eventi così, sai, perché uno
1: facciamo dei servizi di incontro.
0: No, servizi di incontro no. No, no, che ci incontriamo magari con altri, con i nostri ascoltatori.
1: Casuale, capito?
0: No,
1: programma.
0: Sai, sbagliamo mai, perché
1: al massimo sono io che posso, soprattutto nella trasmissione ingresso libero, lì rischio tantissimo, perché lì vengono tutti i giorni, capisci?
0: Allora tu fai attenzione, tu fai attenzione, perché stai andando verso una strada difficile, particolare, e poi a una certa età dovrai smettere. Se vuoi fare lo gigolò, se vuoi fare lo gigolò, questa azienda non so se te lo lascerà fare.
1: Dovrò però diventare autonomo, però l'ognomo gigolò potrebbe essere una novità meravigliosa,
0: certo,
1: perché, ripeto, potrei essere il primo gigolò alto 1,60 m.
2: Sì, quindi, quanto è alto Richard Gere? Cioè, quanto è alto?
1: 1,90 buoni buoni.
0: No, magari 90 no, ma 1,80 tutti.
1: Sì.
2: Ma quali sono le star che non superano il 1,70 m? Cioè,
0: vabbè, Tom Cruise,
2: questa è
1: ce l'hai con
2: carisma, sì, e non misura.
1: Oh,
2: cioè adesso puoi veramente spaziare.
1: Nella botte piccola ci sta il vino buono, altri luoghi comuni.
2: Ma tu cosa sei, scusa?
1: Io sono 1,60 m.
0: Da 1,63 socia, adesso sarà già 1,60 perché insomma anche lui è quasi alla cinquantina.
1: Possiamo
0: quindi
1: fare la misurazione in diretta un giorno, se volete, portiamocela,
0: sì,
1: il centimetro.
0: Sì,
1: facciamo la misurazione in diretta.
0: No, ma col centimetro lo facciamo con un metro.
1: Togliamo la tavola delle scarpe. Sì. Se volete lo faccio anche subito.
0: No,
1: le scarpe.
0: No, grazie.

Alla, bella questa canzone, ci ha portato indietro nel tempo di un'estate, un'estate è quella del 1999. Prima di dare la linea alle news, quelle di metà mattina, abbiamo ancora i Nomadi con un pezzo del 91, ma noi no.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo tre partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati lefebriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, è rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21.45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 67 nel comune di Villa d'Ossola in fascia oraria 8-17. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. È tutto al momento, a tutti voi buona giornata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria.

0: 1,62 m.
1: Aspetta, 1,62 m.
2: Ciao, ho quella del municipio. 8, 8, 6.
1: Cosa ti ha scritto sulla carta d'identità? 1,65 m.
3: Vabbè, 3 centimetri sono
2: dietro,
3: tanti,
2: dietro lo sportello, no, puoi fare già così.
1: Sì.
2: E vedi che sono 5 centimetri.
1: Ah, perché non ti metti i rialzi, scusa? Lo faceva già anche un nostro presidente.
2: Ma sai che non è, non è facile trovare le scarpe con i rialzi, io c'ho
1: provato. No, il rialzo lo devi mettere dentro. Ma sai che io ce l'ho?
2: No, ma ho capito, no, ma non
1: il rialzino?
2: No, no, no, no, deve essere già rialzata la scarpa.
1: Perché capito? Noi donne siamo più sfigati sul rialzino, capito? Sì. Perché voi,
2: vabbè,
1: avete,
2: voi avete
1: degli
2: il tacco,
1: scarpo,
2: potete,
1: cioè,
2: potete
1: tu fingere. Oggi hai lo scarpone.
2: Sì.
1: Fioca.
2: Com'è? Ma un pochettino.
1: E quello della neve questo?
2: No, questo no, quello della neve è ancora più alto, vedi? Questo qua è un po' basso, un po' scamosciato, quindi
1: sì,
2: lo scamosciato con la neve non mi sta bene.
1: Stagione autunno-inverno.
2: Questa è stagione autunno-inverno.
1: Poi se per caso nevica abbiamo inverno pieno.
2: Certo, lo scarpone.
1: Stagione autunno-inverno ce lo abbandoniamo ad aprile o prima?
2: Non lo so, sono due anni che non lo tiro fuori quello lì, finché non mi fa una bella
1: nevicata. No, dico questo
2: è
1: quando lo abbandoni?
2: Questo lo abbandono quando smetterà di fare freddo.
1: Ah, ecco.
2: Perché io ho anche, diciamo, i piedi sensibili alla temperatura.
1: Sì,
2: capito,
1: sì, sì,
2: no?
1: basta.
2: Se mi fa freddo il piede, capito?
1: Basta, poi, Carmen,
2: scientificamente,
1: di
2: no, ma lo spiego a Carmen,
1: no,
2: perché
1: basta,
2: a te non
1: di
2: interessa.
1: Qualcosa tu, di
2: se
1: qualcosa
2: il piede ha freddo, poi ha freddo tutto il corpo, capito?
1: Mi sale noioso.

0: Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia alle 10.46 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Stiamo ripercorrendo il mondo delle badole online, questi 25 anni di passato, mettendo, rispolverando insomma i vecchi file. In passato abbiamo parlato anche di incontinenza femminile. Ho girato l'occhio, ho letto il post, incontinenza donne, trova tutte le risposte per le perdite urinarie. Oh signora, no no, andiamo verso la donna
1: www.problematichefemminili.it.
0: Cioè, ma veramente, guarda, vabbè, lascia stare.
1: Vabbè, a parte questo shock, superiamo.
0: Io l'ascensore lo prendo ancora comunque.

0: Ma lo sapevate che tenere il muso è utile?
1: A cosa serve?
0: Non ho capito bene. Non ho capito bene.
2: Solo che è utile.
0: Però è utile. Lo so che è utile. Siamo seri. Tenere il muso
1: no,
0: è inutile.
1: Vabbè, mi sembrava strano.
0: Uffa, lasciatemi scherzare. Tu tieni il muso?
2: Se lei tiene, sì.
0: Se lei tiene il muso.
2: Lei tiene, ma sì, ma è più una cosa da donna tenere il muso. Sì,
0: tiene il muso lei.
2: Sì, tiene il muso. Però non è utile. È inutile. Appunto, è inutile. Sì, è
0: quanto? Perché
2: poco in realtà, mezz'ora massimo.
0: Ma posso?
2: Vabbè, un'ora dai.
1: Dio ti ha baciato in fronte perché
2: il muso.
0: Io uso dei giorni.
2: No, dei giorni no, ma per una questione poi
0: ho
2: di orgoglio.
0: Ho usato anche mesi.
2: Nel senso che ognuno musa un po' come gli pare.
0: Vabbè, non si può scherzare con voi.
2: Ancora con sta storia.
1: Sono donne che hanno paura, che spesso non si riconoscono neppure con se stesse.
0: No, io mi riconosco con me stessa.
1: Con la propria aggressività.
0: Chi sei? Ogni tanto me lo chiedo. Io al mattino mi saluto.
2: Sì, si suona il citofono. Io ho visto una tia, scendeva di casa, ho suonato il citofono. C'è Luisella? Poi entra. No, non c'è, appena uscita. Va bene, passo stasera. Che ora rientra? Alle 8 in casa. Va bene, arrivederci signora, buona giornata. Arrivederci a lei, se la vede me la saluti. Passa delle giornate così.
1: Ti saluti.

0: chi piglieresti dei due? Clooney, Brad Pitt, e te ne lancio un altro, Springsteen.
1: Brad Pitt no, Brad no, Pitt è proprio...
0: Cioè, ti ho aggiunto Springsteen e tu non hai fatto finta di niente?
1: Ma no, Springsteen sì, anche uno che canta, eccetera, però forse Clooney, non so, c'ha qualcosa in...
0: Ah, hai capito, lo so.
2: Mi è più ironico Clooney, ti fa ridere, dai.
0: E tu dici che Springsteen è una Springsteen noia, suona. Lui parla solo delle sue chitarre, sì, della sua collezione.
2: Sì, vado in studio, scusa, no, non torno a casa perché ho le prove in studio, sì. Funziona un po' come il calcetto del giovedì sera per gli uomini, alla fine c'è sempre una scusa.
0: Se tu ti innamori di Springsteen sei fregato. Io penso che avevo sognato pure di sposarlo alla Cappella degli Angeli con tutti gli americani, Clarence Clemons là dietro, il beato Angelo Carletti e il suo sax. No, no, ma proprio veramente tutti vestiti di pelle, mia madre che non sapeva più, l'è sempre stata una testa bata. Magari sposare Springsteen non sarebbe male. No Surrender, chiudiamo col boss con un pezzo strepitoso. Grazie per essere stati con noi, tra poco arriva la musica italiana di Lorenzo. Noi ci sentiamo domani.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
4: Sono le 11:02.

scelsero di riprendere questo bellissimo motivo e di riproporlo. Ci fu anche la versione italiana dei Latte Miele, era Restiamo Insieme. Tra poco andremo nell'estate del 1976, mentre per i prossimi minuti, signore e signori, c'è Miss Tieco Pattantuono.

formati nel 1976 con Adamo o Edemu e Un'estate per te. A proposito di estate, facciamo un salto in avanti adesso, una bellissima

0: La musica della vostra estate è su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: La musica più bella.
2: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
3: Confartigianato Cuneo lancia la...
4: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I diavoli rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo ribaltano clamorosamente i conti. Prima con Lukaku, poi con Tielemann. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, VAR, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemann. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite, si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
1: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
0: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
2: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché ero un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione, però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
0: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini, la prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner, il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
3: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
0: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Irma Testa, olimpionica e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo.

del 2018. Questa sarà una di quelle canzoni, come tanti classici che vi facciamo ascoltare quasi ogni giorno, che si farà ricordare domani. Bomba Dash, Loredana Bertè, questa sera Non ti dicono.

0: classico dall'inizio della sua storia, dai suoi esordi, cioè in realtà ci sono molte più canzoni dietro che partono tra il 1975 e il 76, ma nel 77 arrivano i veri e propri successi di Umberto Tozzi, per poi arrivare al 1981, canzone dell'anno, canzone dell'estate, dal titolo Notte Rosa.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
2: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
3: Scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefreviani protagonisti ieri a Cannes in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
2: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. Ha parato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta all'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
2: Economia a calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso pari a 22.000 unità coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
3: Il profumo del mare. Il calore del sole. La sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

ad esempio è uno di quei motivi che ci avete ricordato e selezionato all'indirizzo lorenzo@radiopianeta.it. Qualcosa che ci ha riportato nel decennio 70 con i Telegraffiti, ricordando, riascoltando

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i quattro nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri tre incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

vibrazioni in una notte d'estate, era un singolo del 2003 dopo il grande successo di Dedicato a te. Ci riprovano, se non ricordo male, era proprio l'estate successiva con questa canzone che non ha avuto la stessa fortuna, però devo dire simpatica.

0: permettetemi di dirlo, poi ovviamente de gustibus non disputandum est, ovvero non possiamo mai essere giudicati per i nostri gusti, però per quanto mi riguarda questa straordinaria canzone di Fabrizio De André, Il Testamento di Tito, io ho sentito anche la versione originale, bellissima, ma è molto più coinvolgente nella versione fatta live con la premiata Forneria Marconi, con la PFM. Ti aspettiamo tra pochissimo, una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

un singolo del decennio 2000 di Rossana Mazzotti, secondo me un po' nascosto, dimenticato, suonato in quel periodo per radio ma poi lasciato da parte. Gli diamo una bella rinfrescata, il titolo è

0: Sono le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura andiamo subito in Sardegna perché il governo ha revocato le autorizzazioni al progetto di un glamping di lusso di fronte all'isola sarda di Tavolara

0: fatto nel febbraio scorso. L'iniziativa di Roma arriva dopo la richiesta in tal senso uscita il 30 giugno dal Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, di cui Tavolara fa parte. Ieri si sono mobilitati cittadini e associazioni. Per il sindaco Lai una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni. La dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
1: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
0: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'ALT per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
1: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a Decon in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellé, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sententia in termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
0: È salito a 17 morti, 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
1: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve, dal weekend attesa la ripresa del caldo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

una canzone importante per l'Italia, ma soprattutto per la storia, e con un grande protagonista, Renato Zero, in Tu sì una cosa grande per me. Ci sono un sacco di versioni oltretutto legate a questa canzone, ma ci piace farvi riascoltare quella di Renato Zero.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

Andiamo ad un 45 giri di zucchero pubblicato nel 1986, lato A era canzone triste, lato B non so che cosa, un piccolo aiuto. La canzone triste è il brano famosissimo che partecipa anche al Festival di Sanremo del 1986. Lato B era un piccolo aiuto, canzone che è stata scritta interamente da Zucchero, e nello stesso anno Loretta Goggi ha inciso una personale cover del brano con la partecipazione dello stesso Zucchero. Ma secondo voi ci richiedete il ritmo e noi vi suoniamo un piccolo aiuto, che pur bellissima che sia, ma è un po' così, no? No, assolutamente.

0: proposte per la sequenza musicale prima dei saluti. Devo dire proposte particolari, soprattutto guarda caso del passato. Tra poco in compagnia di Nada, poi arriva il molleggiato, arriva Adriano, ma subito in apertura 1983 c'è Ivan Graziani.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

questa estate non rinunciare alle tue vacanze. Sintonizzati su Pianeta Italia e lasciati trasportare dalla musica nelle località più belle del nostro paese.

ormai è stato ripreso e rilanciato alla grande ed è tornato a suonare sulle spiagge, nei locali dell'estate, un po' da tutte le parti, dal titolo Amore No. Poi Nada con Ti Stringerò e in apertura il chitarrista Ivan Graziani. La nostra sequenza ritorna domani, venerdì. Grazie a tutti, noi siamo arrivati alla fine, tempo di mare, tempo di vacanze, sapete che ci piace ed è giusto anche, credo che sia così, celebrare la musica, veramente la musica leggera italiana che ha fatto la storia anche con le canzoni dell'estate, e sicuramente i primi tormentoni iniziano, partono dagli inizi circa degli anni 60, e quest'oggi ci salutiamo con Piero Focaccia, era il 1963.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da

0: 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
5: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
6: È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
5: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catialamar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
6: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
5: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
7: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: amici di Radio Piemonte Sound, tra poco Hit Parade Story e New Hit. Come sempre, protagoniste dalle nostre parti saranno le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e non mancheranno chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.
0: Tutti i pomeriggi, Hit Parade Story e New Hit, eccomi qua presente all'appello anche oggi puntuale ai microfoni di Radio Piemonte Sound. Sono Mirko Bencivenni.

Oggi siamo nel 1984 con i 20 singoli di musica italiana, quindi classifica tutta made in Italy, più venduti del 1984. Posizione numero 20 per la hit sanremese di Enrico Ruggeri, Nuovo Swing. Buon ascolto, benvenuti.

0: per questo personaggio che ha iniziato giovanissimo con i Decibel e poi successivamente dall'83 in avanti ci ha regalato grandissime soddisfazioni e singoli da solista. Saliamo di un gradino, 19 invece per Ron con Joe Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Vieni con voi per Hit Parade Story, una hit story solo di musica italiana. Siamo nel 1984 e lasciandoci alle spalle alla 19 Ron con Joe Temerario, un passo più in su alla 18 una canzone molto dolce, romanticissima, Riccardo Cocciante, Sulla terra io e lei.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisodontale.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: New Hit, le ultime uscite discografiche.

0: ora lascio la linea alla redazione nazionale.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca, intanto, accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
2: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatore di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'UE che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo per la sanzione iniziale, che era di 4,34 miliardi. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32 del Centro. Ma quest'anno i saldi come le vacanze non saranno alla portata di tutti. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I diavoli rossi rimontano il Senegal regala un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
4: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Florin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e diavoli rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a Luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Davide Carone scrisse di notte per la sua ex fidanzata, un vero e proprio tormentone dal ritornello ipnotico incluso nella sua album di debutto intitolato Una canzone pop, 21esimo più venduto in Italia dell'anno 2010. Notte le

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.

Machine virtuale di Radio Piemonte Sound, amici, vi porta ora al lontanissimo 5 ottobre 1994. Dio Annie Rosso, tra i pionieri del jazz made in Italy, è stato un trombettista molto celebre negli anni 60 e 70. Tra le altre cose, per ultimo, ma non per ultimo, nato a San Michele Mondovì in provincia di Cuneo. In classifica invece, il 12° singolo più venduto in Italia dell'intero anno 1994 era Stay Far Ways Close. Ladies and gentlemen, the U2.

0: arrivati al momento delle news.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Strappone la vigilanza.

0: mai, dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha concluso Floridia.
1: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
0: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
0: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
1: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buzukova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buzukova, che poi ha chiuso il match al servizio.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per valorizzare la tua attività scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

Le note di Sulla Terra, io e lei, Riccardo Cocciante, 17 per Mario Castelnuovo con Anina, 16 per Gianni Togni, ancora in sottofondo con la mitica Giulia. Posizione numero 16 del 1984, riferendoci chiaramente ai 20 singoli tutti italiani più importanti, 1984. Mamma mia, quanti ricordi, gente, quanti 45 giri, probabilmente qualcuno di voi li ha ancora originalissimi. Siamo prontissimi ad incontrare alla posizione numero 15 Fiorella Mannoia con Come si cambia, dedicata a tutti coloro che dicono: io sono fatto così, non cambierò mai. Ma chi lo dice? Ma chi l'ha detto?

Insomma, amici, tutti possiamo cambiare nella vita per non morire, per amore o per ricominciare, come ci diceva lei tanti anni fa nel 1984, Fiorella Mannoia, attraverso questa bellissima canzone che presentò anche al Festival di Sanremo di quell'anno. Continuiamo posizione numero 14 nella nostra Hit Parade Story di oggi, in chiave molto calypso, un po' i nostri Kid Creole and the Coconuts, tutti italiani. Il gruppo italiano Anni Ruggeni.

0: Dalle classifiche del passato ai giorni nostri, il passo è breve. Radio Piemonte Sound, in un mix, in un cocktail vincente di successi del passato e del presente, è arrivato il momento di ascoltarci anche un successo dei giorni nostri.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

0: canzoni dell'estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: I just love to say it.

0: Da Gianni De Gaetano è salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene. È il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Biagio Antonacci, ti saprò aspettare.
3: Io sono qui

0: Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

lontano e trovo la tua. Bello sapere di poter tendere la mano anche lontano e trovare sempre l'altra mano dell'altro nostro 50% della nostra dolce metà, sia che sia un lui sia che sia una lei. In questo caso ci siamo lasciati alcuni istanti fa con il gruppo italiano alla 14, 13 per Toto Cutugno con Serenata, 12 per Miguel Bosè con Miraggi, 11 romanticoni più che mai sulle note di Grazie perché We've Got Tonight all'italiana con Gianni Morandi e Demi Stewart. Si continua alla grande con i 20 singoli più importanti made in Italy del 1984, sempre in Parade Story, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. In questo caso posizione numero 10, Scialpi con Cigarette and Coffee, 9 per Fabio Concato e il suo Fiore di Maggio, bellissima anche questa. Tu che

Olio in maggio nasce un fiore canzone dedicata alla neonata figlia Carlotta. Siamo nel 1984 con le 20 canzoni italiane più importanti della vostra vita, chiaramente riferendoci all'epoca, ma ancora ai giorni nostri, perché queste canzoni sono degli evergreen, dei sempreverdi rigorosamente presenti nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nelle nostre anime. 9 per Fabio Concato, 8 per Fiordaliso con Non voglio mica la luna, 7 per Eter Parisi con Crilù, mentre alla posizione numero 6 c'era un esordiente, Eros Ramazzotti, primissimo singolo in assoluto per lui. Lo conoscevamo con Terra Promessa. Siamo

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Il nostro viaggio si ferma per qualche minuto. Linea alle news.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
3: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
4: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
3: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
4: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Buona estate con Radio Piemonte.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Power Up è il 17° album in studio del gruppo australiano AC/DC. Si tratta del 16° album in studio della band, pubblicato a livello internazionale, e il 17° in Australia. Parlando di classifiche, nel nostro paese è il 35° album più venduto in Italia di tutto il 2020. E noi ascoltiamo il primo singolo che fu estratto da questo 33 giri, Shot in the Dark, AC/DC.

0: radio.
1: Hit Parade Story è con voi con le classifiche più belle della vostra vita su Radio Piemonte Sound.
2: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

classifiche del passato e ricordi del passato. Stava per concludersi l'anno 2022, capodanno di musica in piazza con Blanco, Elodie, Subsonic e tantissimi altri. Ritornano in pompa magna i concerti dal vivo, dopo la pausa Covid, con nomi di spicco del panorama musicale per salutare l'arrivo del nuovo anno e accogliere il 2023. In quello stesso periodo Lady Gaga apriva la top 10, era il decimo singolo più venduto in Italia con Bloody Mary.

0: torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

0: Hit Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza RAI. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile anche la situazione in Emilia Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino, Milano, sullo Selvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A33 Asti Cuneo fra Isola d'Asti e Asti in direzione Asti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte Sound.

dicembre del 2014 muore Mango mentre canta sul palco. Per tutti gli amici in questo momento all'ascolto di Radio Piemonte Sound, un grande ricordo anni 80 che l'ha lanciato nell'Olimpo dei grandi big della musica italiana. Oro.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1900.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di far c'era aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
2: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
3: Milano ha dato l'ultimo saluto Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Il feretro dell'agente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
2: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
3: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione locale

0: Era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
1: Il tennis, in attesa dei risultati dagli altri campi, si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
2: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Sì, Sesto e Rosa Ramazzotti, ascoltato qualche istante fa con Terra Promessa, 5 per Christian Concara, mentre il quarto 45 giri di musica italiana più importante dell'intero anno 1984 era di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, canzone estratta dall'album Cuore, lo stesso album di Piero e Cinzia, lo stesso album di Stella, ma anche di Notte, prima degli esami, e poi la bellissima Ci vorrebbe un amico, che ci ha accompagnati sino a questo punto e siamo ormai addirittura d'arrivo, ci stiamo giocando veramente le cartucce più importanti, stiamo sparando le cartucce più importanti per quello che riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, che prosegue con una canzone più bella dell'altra, alla riscoperta delle canzoni più belle della nostra vita. Il terzo 45 giri protagonista della nostra Hit Parade Story di oggi è firmato da un duo. Franco Battiato ne era l'autore, la cantò assieme a Carla Bissi in arte Alice, una delle grandi della musica italiana dell'epoca, ma ancora ai giorni nostri. Questa è la mitica, magica, I Treni di Tzer. Ci siamo, tutto per voi.

E allora amici, 3 per Alice Franco Battiato con I treni di Tozer, 2 per Albano e Romina Power con Ci sarà. Loro vinsero il festival di Sanremo con questa canzone nella categoria Big. Lei invece vinse il Festival Bar di Vittorio Salvetti del 1984, la mitica fotoromanza di Gianna Nannini, e vai con questa grandissima rocker senese.

di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Qui ci sono tutti i grandi classici di sempre, di puntata in puntata, sempre collocati, frizzati, mentalmente parlando, in un'epoca diversa. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per aver viaggiato con me anche per oggi nella storia della musica e vi aspetto quindi alla prossima puntata di Parade Story. Come sempre, di rito, vi congedo da voi con un

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
2: La Radio Rende. Radio Piemonte Sound.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Giornata di allenamento per il numero uno al mondo insieme a Tommy Paul. Ieri, dopo la vittoria su Borges, l'alto tesino si era espresso così in conferenza sulle sue condizioni di salute.
1: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
3: Vince e convince anche in 10, vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi ha un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
4: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
0: Cambiamo argomento, Formula 1 si avvicina al Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi piloti alle prese con la solita conferenza stampa. I motori si accendono domani per la prima e unica sessione di libere. Nel pomeriggio le qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, mentre domenica la gara lunga alle 16. Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo, rivela Hamilton. Scivolato al terzo posto dietro Antonelli e Russell, il 7 volte campione del mondo spiega: in Austria abbiamo perso parecchio rettilineo e anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinee importanti. In chiusura del basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda. L'Islanda ha un roster collaudato e la storia recente dice che sono stati in grado di metterci in difficoltà. Se in giornata hanno una serie di giocatori che possono farci male. Commenta così coach Ramondino, sostituto di Luca Banchi, assente per motivi familiari. Palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.
5: Un saluto dai protagonisti dello sport.
6: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Mario Cipollini.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Dalle 9 alle 13 di domani venerdì 3 luglio, per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni insieme con Margherita.

0: strade perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita e Margherita, Margherita d'adesso e mia.
1: Cosa succede in città?
2: Attualità ed eventi in provincia.
3: Torna anche quest'anno l'Anima Festival, l'attesissima manifestazione che ogni anno unisce musica, paesaggio, cultura e identità del territorio. Il festival avrà inizio il 10 luglio con Emma, seguita nei giorni successivi, domenica 12 luglio, da Madame. Poi nel corso di tutto il mese saranno numerosi i grandi ospiti attesi sul palco dell'anfiteatro di Cervere. L'Anima Festival è stato presentato alla CIA di Cuneo a giugno e in quell'occasione abbiamo intervistato Natascia Chiarlo e Ivan Chiarlo, che sono gli ideatori nonché direttori artistici dell'Anima Festival. Sentiamo allora le loro parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
4: Negli ultimi anni fate anche da presentatori e credo che sia veramente un'emozione grande vedere tutte le sere l'anfiteatro pieno.
5: Sì, è una grandissima emozione, anche perché il pubblico aspetta queste date di grandi artisti e sentiamo veramente il calore, l'emozione partecipata delle persone che ci seguono, di tutti quanti. E poi sì, salire sul palcoscenico e annunciare i grandi cantanti e quelli che hanno fatto proprio la storia della musica leggera, anche per noi è una grandissima emozione e davvero è anche un privilegio, ovviamente, per cui ogni stagione è per noi motivo di grande soddisfazione, soprattutto poi regalare eventi di questo livello.
6: Anche perché voi avete non iniziato in sordina, però state crescendo ogni volta di più.
5: Sì, diciamo, anche perché quest'anno poi ci sono delle novità a livello anche strutturale, perché Ivan ha pensato, ma lo sa spiegare molto meglio di me, ha pensato anche di ristrutturare completamente l'area. Esatto, e se vuoi raccontare anche quali sono le novità.
7: Sì, molto semplicemente abbiamo ristrutturato completamente l'arena, tutta in pietra di Luserna, raddoppiando i gradoni, mettendoli anche in condizioni per poter fare eventi tutti in piedi, e saranno tutti completamente illuminati con una scenografia altamente suggestiva. Inizieremo con Emma, Madame, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Luca Carboni, Sal Da Vinci e il 3 settembre Max Angioni, e poi il 3 settembre concluderemo con Riccardo Cocciante. Per quanto riguarda la data di Claudio Baglioni, tutto sold out in tutto il suo tour, è stato posticipato al 2027 con la data confermata al 4 di settembre. In un contesto molto suggestivo, si ripete per l'11ª edizione Anima Festival. Sì, per Claudio Baglioni i biglietti acquistati sono validi per la data posticipata. Per chi volesse un rimborso può accedere al portale di Ticketwap.

0: Sempre nell'ambito della conferenza di presentazione dell'Anima Festival per l'edizione del 2026, che come abbiamo detto partirà quest'estate con la data di Emma il 10 luglio, abbiamo anche intervistato il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia. Sentiamo quindi le sue parole ai nostri microfoni.
1: Il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia a fianco ad Anima Festival, perché è un festival importante per la nostra provincia?
2: Soprattutto perché si fa Cervere, posso dire con un po' di orgoglio, mezza battuta, è anche un po' una mia creatura, perché io ero sindaco e avevo seguito con grande passione, con grande convinzione tutto l'iter che aveva portato alla realizzazione dell'Anima Festival, alla realizzazione di questo paesaggio bellissimo, non senza difficoltà, ma le avevamo superate perché l'entusiasmo dei due fratelli Chiarlo è stato veramente contagioso. Adesso sono qui con ancora più orgoglio perché obiettivamente i personaggi sono di caratura nazionale ma anche internazionale, quindi il fatto che venga esaltata la musica in generale ma soprattutto Cervere, la provincia di Cuneo, la regione, mi fa sorridere, mi fa venire ben volentieri.
3: Cosa succede in città?
4: Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues.

0: vedessimo.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, il giovane albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
2: Shock dopo che l'ex sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Pregate anche per me", avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
3: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. "Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito", ha proseguito. "Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari".
2: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. "La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito", ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
3: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione.

0: su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bollino giallo, il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
1: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallot in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Chi fermerà la musica?
2: Nessuno ferma la musica, anzi suoniamo le canzoni che festeggiano il compleanno 60, 50, 40, 30, 20 e 10 anni.

Siamo nell'autunno del 1966. I Beach Boys pubblicano Good Vibration, buone vibrazioni, 3 minuti e 35 secondi di pura ecstasy pop, che cambiarono per sempre il modo di registrare la musica. Una traccia pazzesca che all'epoca fu il disco più costoso della storia e che è nata da un'intuizione legata ai cani e all'extrasensoriale. L'idea nacque da Brian Wilson, ricordando un episodio di quando era bambino. Sua madre gli spiegava che i cani abbaiano ad alcune persone e ad altre no, perché riescono a percepire le vibrazioni invisibili degli esseri umani, che siano buone o cattive. Brian rimase ossessionato da questa cosa delle vibrazioni e decise di scriverci un pezzo. Ma il vero capolavoro fu nella produzione. Brian Wilson non concepì il brano come un blocco unico, ma bensì come una sottospecie di puzzle. Registrò decine di piccoli frammenti musicali in ben 4 studi di registrazione diversi di Los Angeles, cercando in ognuno l'acustica perfetta. Alla fine si trovò con oltre 90 ore di nastri registrati e passò settimane a tagliare e cucire insieme questi pezzi con il nastro adesivo. Il costo totale ammontò a più di $50,000, nel 1966 una cifra astronomica per un solo singolo. Ma c'è uno strumento in particolare che ha reso questo brano così unico. Si tratta non di un theremin, ma bensì di un electro-theremin, uno strumento rarissimo modificato appositamente per essere più facile da suonare in studio. Fu la prima volta in assoluto che un suono così strano ed avanguardia veniva usato in una hit pop da classifica, creando un'atmosfera psichedelica unica. Quando il singolo uscì fu un terremoto culturale, volò al numero 1 in tutto il mondo e fu definita una sinfonia tascabile.

Parliamo di una canzone che è una scarica di pura energia dance. Vi dice niente il nome Venus? Si tratta proprio della hit pazzesca che nel 1986 ha fatto ballare tutto il pianeta. A portarla al successo planetario sono state tre ragazze inglesi, conosciute con il nome di Bananarama. La cosa divertente è che questa canzone non è farina del loro sacco. Era un pezzo rock psichedelico degli olandesi Shocking Blue, uscito alla fine degli anni 60. Le Bananarama lo adoravano, lo cantavano sempre, fin dall'inizio della loro carriera, e insistevano con i loro produttori dell'epoca per registrarlo in una chiave pop. Ma la risposta è sempre stata la stessa: no, non funzionerà mai. Le ragazze però erano testarde, così decisero di loro iniziativa di andare a bussare alla porta del trio di produttori più potente degli anni 80, Stock, Aitken e Waterman. All'inizio anche loro erano un po' freddi, ma quando si sono messi a lavorare in studio è successa la magia. Hanno preso quel riff di chitarra iconico e lo hanno trasformato in un tornado di sintetizzatori e ritmi Eurodance irresistibili, ottenendo un successo clamoroso che volò al numero uno degli Stati Uniti e in mezza Europa. E vogliamo parlare del video? Iconico, con le ragazze travestite da diavolesse, dee greche e vampire, un concentrato di stile anni 80 impossibile da dimenticare. Pensate che la loro versione è diventata così famosa da superare persino l'originale nell'immaginario collettivo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Piemonte Sound.
3: Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo, in corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ora il nostro approfondimento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
6: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
7: Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione. Il provvedimento, che mira ad accelerare le procedure di rimpatrio e a prevenire abusi e movimenti non autorizzati all'interno della UE, è passato con 418 voti a favore, grazie ad una maggioranza di centrodestra. Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti.
8: In Parlamento europeo abbiamo dimostrato che c'è una maggioranza diversa. Tutta l'ala della destra e del PPE e anche parte di Renew hanno votato per il nuovo regolamento sui rimpatri. Quindi siamo soddisfatti e pensiamo che questo nuovo provvedimento possa dare davvero una nuova visione dell'Europa e difendere la sicurezza dei cittadini europei. Perché solamente il 20% degli irregolari che ricevono un ordine di rimpatrio viene eseguito il rimpatrio. Noi ci auguriamo che questi numeri con questo nuovo provvedimento aumentino, anche perché le misure sono sicuramente più efficaci. Arriva un ordine di espulsione che è europeo, quindi se l'Italia emette un ordine di espulsione, quell'ordine di espulsione vale in Francia, vale in Germania, vale in Belgio, e poi viene richiesta con maggiore vigore la collaborazione dei paesi terzi.
7: Tra i punti del regolamento anche la possibilità di allontanare i cittadini terzi verso territori extra UE, inclusi i cosiddetti centri di rimpatrio.
8: Un punto che per l'Italia è un vero orgoglio, perché è stato un punto fortemente voluto dal governo di centrodestra, dalla Lega e dalle altre forze di maggioranza, che sono i CPR anche in paesi terzi fuori dall'Unione Europea. Si istituzionalizza il modello Albania. Ecco, adesso anche il centro in Albania entrerà pienamente in funzione.
7: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: In collaborazione con ADN Cronos.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Pianezza in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A4 Torino-Milano, per un incidente sono possibili rallentamenti fra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Parliamo di Daddy Cool, papà impassibile dei Bone AM. Dietro questo tormentone da ballare c'è una storia di colpi di geni e diciamo di piccoli segreti da studio di registrazioni che vi lasceranno sicuramente a bocca aperta. La prima curiosità riguarda proprio quel suono iconico che sentite all'inizio, quel tic tic tic ritmato prima che parte al basso. Si tratta non di uno strumento, ma bensì il produttore della band, il geniale Frank Farian, lo ha registrato semplicemente sbattendo tra loro i denti davanti al microfono, usando poi una matita per fare percussioni sulla propria guancia. Un esperimento fatto in studio per gioco che è diventato uno dei marchi di fabbrica più famosi della storia della disco music. La vera curiosità però che sta dietro questa canzone è che i Bone AM all'inizio quasi non esistevano. Sì, perché Frank Farian aveva registrato l'intero pezzo da solo in studio, facendo sia la voce profonda da uomo, quel famoso Daddy Daddy Cool, sia i cori femminili, modificando la velocità dei nastri. Solo dopo che la canzone ha iniziato a girare, ha dovuto mettere insieme in fretta e furia un gruppo di modelli e ballerini per esibizioni in TV. E qui arriva il mitico Bobby Farrell, il ballerino del gruppo con i capelli afro e le tute glitterate. Nei live faceva impazzire tutti con le sue mosse scatenate, ma la verità è che in questo pezzo e in quasi tutti i successi della band, Bobby muoveva solo le labbra in playback. La voce maschile era e rimarrà sempre quella del produttore tedesco. Ma diciamoci la verità, senza il carisma visivo di Bobby non sarebbe stata la stessa cosa. Torniamo indietro nel 1976 con Daddy Cool, i Bone AM.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città. Sono le 19.
4: News dall'Italia e dal mondo.

0: sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, aggiunto alla Premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
0: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
1: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
0: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. "Pregate anche per me", ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
1: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
0: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto VIP.
4: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Negramaro, Malika Ayane con la canzone del sole di Lucio Battisti.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
13: Ciao, sono Rocco Papaleo. Volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco, baci.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Da Jenny di Gaetano, 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
1: L'economia.
0: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontro a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto VIP.
1: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi, non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta, ciao!

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi cantano insieme Ti regalerò una rosa.

0: ma la colpa è della mano che non smette di tremare.
1: E sono come un pianoforte con un tasto rotto, un corpo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge i vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati sposati.

matti sono punti di domanda senza frasi, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce.
1: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadelmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi.
4: Radio Piemonte Sound presenta
1: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Regalare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
14: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop e anche nel rock. Ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.
15: Young Money.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo, la Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
2: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
1: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
3: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
1: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
4: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti, che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
1: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
5: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidati in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto all'1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
1: È tutto, buona serata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi informiamo infine che per lavori sulla A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto per Radio Piemonte Sound, Guillermo Mariotto, 10 oppure 0.
2: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità.

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
2: Buongiorno.
1: Giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: saluto dai VIP.
1: Ai nostri microfoni la Litizzetto.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Umberto Bindi l'ha scritta negli anni 60, il mio

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: con un viaggio che va dal rock psichedelico alla disco music, passando per la grande canzone italiana.
1: Dammi un po' amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me.
0: Rispolveriamo le cassette e il Walkman, oppure possiamo sederci sul divano a guardare Rischia Tutto.
2: Radio Piemonte Sound viaggia nel tempo. Ecco tre canzoni di quegli anni.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ermal Meta nel Sanremo del 2017 decise di omaggiare con una canzone strepitosa scritta da Erika Buonaccorti, Amara Terra Mia, il grande Domenico Modugno, e fu un successo pazzesco. Sentite che bella cover.

0: domenica.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare scuole e comunità locali, per investire nel futuro.

0: Amica Radio.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sembrare sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai VIP.
16: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao!
17: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: Torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover italiane più belle di sempre. Vendo casa, l'ha scritta Mogol, l'ha cantata anche Lucio Battisti, l'ha cantata anche Ornella Vanoni. Sentite che bella.

La radio dal cuore musicale. Mattia Bazar, Impressioni di settembre, un indimenticabile pezzo della premiata Forneria Marconi.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Marco Armani con Se io, se lei, un omaggio a Biagio Antonacci.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: E tu, fatta di sguardi, tu, con i tuoi sorrisi, tu, accoccolati ad ascoltare il mare. E tu, Claudio Baglioni.

0: nelle canzoni più belle, ricordi ed emozioni. What a wonderful
1: world. Sì, sono un missile che ha come direzione Marte in rotta di collisione. Sono un satellite fuori controllo. Sono una macchina del sesso pronta a ricaricarsi come una bomba atomica che sta per esplodere. Don't Stop Me Now dei Queen.

La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Mica Radio. Tutta un'altra musica.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Irama con Arisa, Say It Something.

giocato tutte le mie carte e anche tu lo hai fatto. Niente più da dire, niente più assi da giocare. Chi vince si prende tutto. The Winner Takes It All. ABBA.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Big Mama, Gaia, La Nina, Sissi con Lady Marmalade.
1: Words on my soul, sister. Voglio sentire il

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: LDA con Alex Britti. Oggi sono io.

finire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Quella carezza della sera, canzone meravigliosa dei New Trolls, interpretata da Anna Oxa.

0: dei grandi successi della storia della musica.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Claudio Baglioni con Vedrai, vedrai, una canzone di Luigi Tenco.

0: alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Un omaggio al Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick.

Ti ricordi quando il rock era giovane? Io e Susy ci divertivamo così tanto. Ma la cosa migliore che io abbia mai avuto era fare qualcosa che si chiamava il rock del coccodrillo, mentre gli altri ragazzini erano sul rock and roll.